E Ian. Ciao Ann. Vengo a trovarti nel ventunesimo secolo. Doi, vieni qua. Vengo a vedere cosa succede. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto negli ultimi 5

0: Radio.
1: Oppa, oppa la, mai che mi è casa la.
2: Oppa, oppa la,
1: mai che mi è casa la.
2: Oppa, oppa la,
1: mai che mi è casa la.
2: Oppa, oppa.